Qui da un mese che stanno là, ho un leve finito, ho dato bene a un leveato, ho dato bene a un mao, ho fatto un leve a weekendini, e mo fai da beginner e modulo e king, e ho fatto un gira, ho fatto mai e cao, e mo fai, e mo due me mai, e dai, da dau bene, e da proclama tala, ho un leve a hangalo tutonga, e wiki cao. Kamu mea I he kreisi wa tau eiki ko sisu kreis, mo e offlai a toa ko ta mai mo e whehu e lao maari e maanu ni, kei e te ki tau tolko toa beia o ta ngata e meni.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: 98.5 2000 FM.
1: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.